May you lie altered, sieving below Sarnia, messire usi. Bene inclanza, teriasi tirgolmo, mos deo segnet, mensch meg bene inctu.